0: zubirila.
1: A ga-enwere iri nsogbu na kwupụchata ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
3: Non ti devi preoccupare. Dimmi chi è. Dimmi dov'è. Ci faccio un'offerta che non puoi rifiutare. Parola mia.